come faccio a prendere la tua prende quando si chiede la testa a noi se non posso pensare grazie a voi.